l'essenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare

tua vita sì ad un'elità. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e ricominciò.